pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di giorno chi ci gusta, miglio cuccagna per un barbiere, vita più nobile in dalla città. Rasoli e pettini, lance e forbici, c'è il mio comando, tutto qui sta. Lance e forbici, rasoli e pettini, al mio comando, tutto qui sta.

per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle,

0: tuo zio, che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso al mio.

adesso vivo mi tocca cercarmi, scoprire quel ma che ci trovato. Meschini, meschini ci fa cercarmi, scoprire quel ma che

0: Vorrà spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace e duelli non fosse in una mensa.
0: O battervi, o dir subito perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzar, o giuro il cielo.
1: Ed io giuro la terra, non scherzo amici miei.

0: O lo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se veston gonne, al fin se de, se donne son.
1: Son donne, ma son tali, son tali.
0: E donne pretendete di trovar fedeltà, quanto mi piaci mai semplicità. E la fede delle femmine come la lama felice, che vi sia ciascun lo dice, ciascun lo dice.

0: bene, udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurtà che invariabili sono i lor cori?
1: E in lunga esperienza, nobile educazione, pensar sublime,
2: analogia d'uor,
1: disinteresse,
2: immutabil carattere,
1: promesse,
2: proteste,
1: giuramenti,
0: sospir, carezze, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano. E se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
2: Non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
2: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giurati di non far di tutto questo alle vostre Penelopi.
1: Giuriamo.
0: Da soldati d'onore.
2: Da soldati d'onore.
0: E tutto quel farete ch'io vi dirò di far.
1: Tutto.
2: Tuttissimo.
0: Bravissimi.
2: Bravissimo. Signor Don Alfonsetto.
1: A spese vostre orci.

0: Tiron.
1: Sul fatto.
0: E non v'è modo di impedirlo.
1: Non v'è.
0: Solo addio.
1: Gli infelici non hanno coraggio di vedervi. Ma se voi lo bramate, son pronti.
0: Dove son?
1: Amici, entrate.

0: Son partiti.
1: Oh, di partenza crudelissima amara.
0: Fate core, carissime figliole. Guardate, da lontano vi

Non son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadran più facilmente. Questa razza di gente alla più presta a cangiarsi d'umore. Oh!

0: piuttosto che il vane pianti perdere il tempo, pensate a divertirvi.
1: Divertirvi?

che silenzio, che aspetto di tristezza aspira questa stanza. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi, come io loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscerli, potrebbe rovesciarmi le macchine. Vedremo. Ma per essere sicuro si potria metterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto! Despina mia, di te bisogno avrei.

0: Oro, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci?
1: No, mi dispiace questa proposizione.
0: Li vuoi veder?
1: E dove

0: quando, in qual modo. Numi, quanto ne godo!
1: Secondatemi!
2: Amico Don Alfonso!
3: Amico caro!
0: Oh, bella improvvisata!
4: Li conoscete voi?
0: Se li conosco, questi sono i più dolci amici che io m'abbia in questo mondo! E

0: aspettate! Per carità, ragazza, non mi fare più far trista figura.
1: E che pretendereste?
0: Nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza. Al fin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
0: Le nostre pene e sentirne pietà. La celeste beltà degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri, qui

Siamo due cari matti, siamo forti e ben fatti, e come ognun vede, sia merto, sia caso, abbiamo bel piede, bell'occhio, bel naso. Guardate, bel piede, osservate, bell'occhio,

0: altissono, si si oppressissono, si guasterebbe tutto la far, si guasterebbe tutto la far.
1: Ma che da ridere,
0: fa da ridere,
1: fa da ridere,
0: puoi solo ridere, ma non è niente.
1: Ma che da ridere,
0: mi fa da ridere,
1: fa da ridere,
0: puoi solo ridere, ma

0: Ancora coraggio di fiatare.
1: Avanti sera ci parleremo.
0: Quando volete.
1: Intanto silenzio e ubbidienza fino a domani mattina.
0: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Bene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manda.

0: Oh, lasseria da ridere! Sì, poche son le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due. Non sarà nulla. Vieni, vieni, Despina, e dimmi un poco dove sono e che fanno le due ragazze.
1: Le povere ragazze stanno nel giardinetto a lagnarsi con l'aria e con le mosche d'aver perso gli amanti.
0: E come credi che la far finirà? Vogliam sperare che faranno giudizio.
1: Ah, me lasciate la briga di condurre tutta la macchina. Quando Despina...

coraggio, fosso per me diventa treno, le vie, l'anima, perché mancare si senta.

Sorella, cosa dici? Io son stordita dallo spirito infernale di tal ragazzo.

0: detto. Non credi tu, deletto, per due giovani ho mai promesse spose il far di queste cose.
1: Ella non dice che facciamo alcun male.
0: E mal che basta il far parlar di noi
1: quando si dice che vengon per te spena.
0: Oh, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla!

0: anzi manca di fé, sorella mia.
1: Questo è vero.
0: Dunque,
1: fa un po' tu.
0: Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio.
1: Che imbroglio nascer deve
0: con tanta precauzione?

0: correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto. Che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diamine serpù!
0: Tosto vedrete.

0: mascherata. Anima via, coraggio! Avete perso l'uso della favella!
1: Io tremo e palpito dalla testa alle piante!
2: Amor rega le membra, vero amante! Da brave, incoraggiateli!
0: Andate! Liberi di tapor quel che bramate!
2: Ma...

0: anzi, mata me.
1: Parla pur tu.
0: No, no, parla pur tu.
2: Oh, aspetto del diavolo. Lasciate tra gli smorfie del secolo passato. De Spinetta, terminiamo questa festa. Fa tu con lei quel ch'io farò con questa.

0: Caldetta, anziché no.
1: Che vinzo, signor Buscelli.
0: Certo, certo, son belli. Han più foglie che frutti.

0: Battetevi!
1: Un core!
0: Un core! È simbolo di quello carde l'anguisce e spasima per voi!
1: Che dono prezioso!
0: L'accettate!
1: Crudele! Di sedurlo non tentate un cor fedele!
0: La montagna vacilla, mi spiace, ma impegnato è l'onor di soldato. Adoro!
1: Per pietà!
0: Son tutti!

0: Amico, abbiamo vinto! Un ambo, un terno, una cinquina, amico, fior di ligi e la modesta in carne.
1: Niente meno,
0: nientissimo. Sta attento e ascolta come fu.
1: T'ascolto di pur su.
0: Bel giardinetto, come eravamo d'accordo, a passeggiar mi metto. Le do il braccio, si parla di mille cose indifferenti. Al fine, viensi all'amor.
1: Avanti!
0: Fingo labbra tremanti, fingo di piangere, fingo di morire al suo piede.
1: Bravo assai per mia fe, ed ella?
0: Ella da prima ride, scherza, mi burla.
1: E poi?
0: E poi finge di impietosirsi.
1: Cospettaccio!
0: Al fine scoppia la bomba. Pura come colomba, il suo caro Guglielmo, ella si serba, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi a messaggio, che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, la sotto mi per si felice augurio, oh mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella, come sei diportata? Ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure un dubbio, parlandoti a quattr'occhi, non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di indorargli la pillola.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no! Tu vuoi prenderti me con spasso? Ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo bene.

mi lascia! Sei tu pazzo? Vuoi tu precipitarti per una donna che non val due soldi? Non vorrei che facesse qualche corbelleria. Nomi, tante promesse e lacrime e sospiri e giuramenti in sì pochi momenti come lenti occhi. Per Bacco io non lo so che

avanti, ricomincio a compatir, ricomincio a compatir. Io va bene al sesso vostro, lo sapete.

m'avvilisce in verità, m'avvilisce in verità. Mille volte il brando presi per salvare il vostro onor, mille volte, mille volte, mille volte vi difesi con la bocca e col cuore, ma quel farla tanti a tanti a tanti a tanti è un vizietto seccatore.

tanti e tanti e tanti e tanti, che credibile non è, che credibile non è, io vo bene al sesso vostro.

0: Questa è Costanza.
1: Andate, barbaro.
0: Per voi misero sono.
2: Via, se sarete buono vi tornerò all'antica calma. Udite, Fiorriligia a Guglielmo si conserva fedel, e Dorabella infedela a voi fu.
0: Per mia vergogna, caro amico, bisogna fare delle differenze in ogni cosa. Vi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol calcolo, non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi, tu vedi, amico, che un poco di più merto.
2: Anch'io lo dico.
0: Intanto mi darete 50 zecchinetti.
2: Volentieri. Pria però di pagarvo che facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
2: Abbiate pazienza. In fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di far quel che io dirò. Venite, io spero.

0: sasso!
1: Corpo di Satanasso, questo vuol dir saper! Tanto di raro noi poveri ragazze abbiamo un po' di bene che bisogna pigliarlo allor che viene. Ma ecco fior di leggi che c'è fa.
0: Ciabolone, ecco per colpa vostra in che stato mi trovo.
1: Cosa è nato, cara madamigella?

0: da me? Cosa ho veduto? Cosa ho sentito mai?
1: Per carità, silenzio!
0: Mi pelerei la barba, mi graffierei la pelle e darei con le corna entro le stelle. Fu quella fior di ligi, la Penelope, l'Artemisia del secolo, briccola, assassina, furfante, ladra, cogna!
1: Lasciamolo sfogar!
0: Dov'è?
2: Chi? La tua fior di ligi.
0: La mia fior... fior di diavolo! Che strozzi lei prima e dopo me!
2: Tu vedi bene, van delle differenze in ogni cosa! Un poco di più vento!
0: Cessa! Cessa di tormentarmi! Ed una via piuttosto cerchiam di castigarle sonoramente!
1: Io so qual è! Sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caron,
2: la grotta di Vulcano,
0: la porta dell'inferno!
1: Dunque restare celibino eterno!
2: Mancheranno forse donne ad uomini come noi!
1: Non c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faranno se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre cornacchie spennacchiate!
3: Ah, purtroppo! Purtroppo!
1: E ben pigliatele come le son! Frattanto un'ottava ascoltate! Felice

pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno, chi ci gusta? Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile e dall'anzità. Rasoli e pettini, lance e forbici, a mio comando, tutto qui sta. Lance e

0: tuo zio, che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, ha preso.